es tuan isterios ira permanente in amaritudine loc permanente ad te materia cinis en apenti similis un folio et tecno de tempi sine in proprium vino sapienti supra metra ponere sede fundamenti tutto segue comparar